scorger qual che mi spora tanto fuoco. Che vorreste da me? Non so, mi sento sconosciuto desio per voi nel cuore. Sento che il nuovo ardore vuoi consolar.

0: Leoncino.
1: Chi è costui?
0: Un pastore che io conosco.
1: O forse vostro parente?
0: Signor sì.
2: Parente.
0: Taci, conviene dir così.
1: Parente, vieni qui.
2: Cosa volete?
1: Io voglio in tua presenza sposar questa ragazza.
2: No, signore, cosa mia codesta?
1: Ma giura il ciel, ti spaccherò la testa.
2: Accetelo nella paita.
0: Chiedo per lui la vita.
2: Gliela dono.
1: Ma se dal nostro amor non fian contenti, tutti del mondo ucciderò i parenti.
3: Ah! Ceridono mio!
1: Padre, costei assai bella, mi piace, a fe la voglio.
0: Liberatemi voi da questo imbroglio.
3: La conoscete voi?
1: Sì, la conosco. È una donna.
3: Di donne a fe mi vederete una tempesta.
1: Altre adesso non vedo, ne voglio questa. Oh, Cetronella è andata.

0: svegliatevi, signori!
1: Lascia la spada! Tu morirai! Ma prima di lì, quel rio furore a voler la mia morte, Barbaro ti spronava!
0: Iniqua sorte!

chissà che colui non sia l'indegno che mi usurpa i miei beni e la mia morte scellerata procura. Se lo trovo ammazzarlo vuo addirittura. Oh bella, perdono, depongo il ferro.

0: voler di colui che ha vinto e oppresso ha tenuto voi stesso.
1: Oh, Vettorino, presto la sorellina, oh, Vettimona.
2: Badate a me,

0: Ah, che non posso di la mia volerar contro a un ribaldo.
1: Lo so che troppo caldo siete voi per effetto di natura. Ma vi vuole prudenza e non bravura.

0: voi principe siete di quest'isola nostra, il principato e la corona è vostra.
1: Come sapete voi?
0: L'ha confidato il vecchio Calimone a due sole persone, ma quando due lo sanno, lo sanno tutti, e si è sparsa la voce ai vecchi, ai putti.
1: Ma che fare dobbiamo?
0: Con noi venite, il nemico assalite, vi insegneremo la strada, non temete di nulla. Ecco una spada.
1: Andiamo, ma col ragione a tradirvi dispone quel che finor per primo.

0: tutte,
1: sì, quasi tutte.
0: Per esempio, di quanti si contenta?
2: Credo ne prenderebbe insino a 30.
0: È troppo, è troppo, non si può soffrirlo. Io vorrei compatirlo fino a 2, fino a 2.
2: Dove apprendeste una sì trista scuola?

Spolina ancora è stata presa e sarà qui da voi. Spiacemi che innocente voi abbiate sofferto un tale oltraggio. Mi parea cosa strana che l'aveste con me. Non v'è nessuno

0: bellissime fanciulle, voi pur col mio valore io li verrai.
1: Anch'io, credete, ho combattuto assai.
0: Ora sarete mie.
1: Piano, padrone.
2: Vuol la buona ragione se il suo valore ha dimostrato ognuno. Si divida le prede, una per uno.
0: Hai ragion, pastorelle, presto scegliete voi quello che più v'aggrada fra di noi.

0: Ma signore, non è già vostra pari, non è già di voi degna.
1: E la natura insegna che tutti siamo fatti d'una pasta. Cetronella mi piace, e tanto basta.
0: Non so che dire.
2: Pazienza!
3: Se tu vuoi l'eccellenza, con titolo cambiar più convinto.